Per conti, per pali, per vissima clori, già corrono, corrono, corrono i pali, le indiche bastoni. Per conti, per pali,

mettono al gioco le grazie d'amore. Già ti dirsi, distende la mano e ti prende.